Padre mio, non furai una. La vina non è una. La buono. Di che io l'ho mabasa mi. Mi fa ne pendevi. Namurata o baraga ne non raiva. Di che osmulela.